0: Fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: A warm welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: Incoraggio ciascuno a perseverare nella fedeltà ai propri doveri, confidando sempre nell'aiuto del Signore. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati, e agli sposi novelli.
2: And the newlyweds.
1: Esorto tutti a rimanere saldi nella speranza.
2: I urge everyone to remain steadfast in hope, entrusting yourselves to Jesus, who, through his sacrifice of irrevocable love, has saved us all. My blessing to all. This is Pope Leo. We'll sing the Our Father and the Pope William Pius Apostolic Blessing.